some Alice. Aspetta mazzi il mondo dritto si onze che sta al bacchi tutto qua per riacchè da corra aspetta.